0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it. In the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 19:25 minuti. Buon lunedì, buon 27 di luglio. Siete nel posto giusto, siete su Radio Freccia insieme a Wally Vostro, come di consueto, dalle 18 alle 20, per così chiacchierare, ascoltare un po' di musica, parlare anche dell'attualità che in questo momento, vabbè, stiamo un po' sul leggero, ci porta a galla le dimissioni di Maldini e di Leonardo da rispettivamente direttore tecnico e advisor della nazionale italiana di calcio. Chi è, prego?
10: Ciao Wally. Ciao. Sono Claudio. Ciao, Claudio da Sassari. Sì, perché l'Italia calcistica rispecchia il paese, proprio Italia, con i tanti vizi, le poche virtù.
9: Poche virtù, sì.
10: È un paese antico o vecchio che non è propenso a modernizzarsi. E il calcio proprio rispecchia l'Italia, una mentalità dove ci sono raccomandazioni, nepotismo, clientelismo e malaffare.

vedi, per restare in tema calcistico ma non troppo, c'è un allenatore, Max Allegri, che spesso parla del cazzeggio creativo. Ecco, anche in musica il cazzeggio creativo è fondamentale, perché per esempio la canzone che abbiamo appena ascoltato, Song 2 dei Blur, fu scritta un po' per prendere in giro la casa discografica del gruppo di Damon Albarn, per fare quasi uno scherzo. La verità è che poi quando i ragazzi cominciarono a suonarla in giro per i vari live, videro che era una canzone da successo clamoroso, ed è così che insomma è diventata una delle canzoni simbolo della band, simbolo della storia della musica. Poi il tutto condensato in 1 minuto e 59 secondi, si chiama Song 2, e noi l'abbiamo appena ascoltata su Radio Freccia, dove fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno dei Queens of the Stone Age, mentre subito Amy Winehouse con la sua versione di Valerie.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:35 minuti, ancora buon lunedì, buon 27 di luglio, con un messaggio che è arrivato da parte di Valentina al 366-663-4466 che dice: oh, non sono mai stata una grande fan dei Queens of the Stone Age, ma questo brano devo dire che non mi sembra niente male. Un saluto da Valentina. Vale, ciao anche a te, è sempre bello potersi concedere il lusso di cambiare idea, soprattutto perché vuol dire che si parte non per forza con dei pregiudizi che sono stringenti. In questo caso Easy Streets dei Queens of the Stone Age mette in luce proprio le capacità di Josh Homme in lungo e in largo, cioè, capito, quest'uomo qua può scrivere quello che gli pare, che tanto comunque qualcosa di bello viene fuori, ed è un pezzo che fa parte della nostra top 20. Adesso, cambiando radicalmente zona, tra poco parleremo di un oggetto che secondo me entrerà di diritto nella vostra lista dei desideri. Prima però, a proposito di wishlist, ci sono i Pearl Jam.

cambiato idea. Vi avevo detto che vi avrei raccontato di un oggetto che sarebbe entrato di diritto nella lista dei vostri desideri, ma ho notato che abbiamo poco tempo, per cui mi tengo la notizia per domani, perché secondo me è anche un giorno più appropriato per poterne parlare. Nel frattempo però ci siamo gustati una canzone meravigliosa di Pearl Jam che si chiama Wishlist, una sorta di flusso di coscienza in cui Eddie Vedder si lascia andare, no? E racconta tutto quello che vorrebbe vedere nel mondo, cose belle in verità, cose che arrivano dritte dritte dal fondo dell'anima, che è una zona in cui tutti noi dovremmo andare spesso e volentieri un pochino di più, eh? Va bene, tra l'altro ve la butto lì, ma per questi 14 giorni ritornerà a grande richiesta una rubrica che ha avuto grande successo nel Molo 17 negli scorsi anni, che si chiama Chi ce l'ha più lunga. Cioè alla fine di ogni trasmissione, ognuna delle 14 trasmissioni che vivremo insieme, avremo una canzone molto lunga, di quelle che ci fanno stare bene, eh? Prima però c'è Paolo Nutini.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Wally, comunque non si fa così. Mo stasera non mi fai dormire perché devo pensare a questo oggetto che devo avere per forza nella mia wishlist. Ma non mi fai dormire, Wally!

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di lunedì 27 di luglio. Siamo arrivati in fondo con Jack White, Dollar Bill. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato e che ci accompagna verso il termine di questo nostro appuntamento col Molo 17, che da adesso fino al 9 di agosto si chiuderà sempre con la rubrica Chi ce l'ha più lunga la canzone, intendo, e andremo ad ascoltare canzoni che insomma hanno un minutaggio importante e che in quel minutaggio lì esprimono anche delle cose che non vale neanche la pena star qui a raccontare. Cioè bisogna provarle, non serve raccontarle. Oggi abbiamo scelto Shine On You, Crazy Diamond dei Pink Floyd, che credo renderà felici il 99,9% delle persone che sono all'ascolto. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Senti, signore e signori, sono le 20 e comincia la prima ora di Rebel per quest'oggi. Staremo assieme fino alle 22. Questa è la versione summer. Dobbiamo usare l'inglese. Siamo pianzi tante volte. Quindi è la versione summer di Rebel Yell, una delle cose che odio più. Degli inglesismi. Al di là di questo, step qui al microfono, siamo in trasmissione al canale 158 del digitale terrestre, 738 di Sky, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms, il messaggio WhatsApp, perché 20 mezzi di Radio Freccia arrivano anche qui a Praia Mare, ragazzi. 3, 6, 6, 6, 6, 3, 4, 4, 6, 6. Direi che possiamo anche cominciare, voglio vedere.

questo, ragazzi, in apertura poi di questa prima ora di Rebeliel. Qui c'è da urlare, a quanto pare, perché stavano arrivando un po' di messaggi, ma tempo al tempo poi. Queste sono piccole cose tecniche che pian piano vanno a sistemarsi nelle prime due ore di Rebeliel, poi qui si aspetta da fare a mano, lo sapete, questa prima la versione estiva. Arriverà la fine che stavo senza voce completamente, alla fine delle due settimane però anche operato a sto punto. Ma va tutto bene, ragazzi, va tutto bene. E vi ricordo ancora una volta che poi le cose cambieranno dal 24 agosto, ragazzi. Avevo anticipato qualcosina, non ho ancora detto definitivamente poi come stavano le cose. Parlando anche con Wally abbiamo

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 13 minuti di questa prima ora di Reveglielle. Allora, aspetta, vieni pian piano, ragazzi, abbiate fede, pian piano tutto si mette a posto. Tra l'altro adesso torniamo nel 1970, quindi Back in Time con una canzone di Van Morrison. Moondance, e qui bisogna un attimo spiegare cosa disse all'epoca Van Morrison col suo accento simile italiano ma assolutamente americano. E disse: con Moondance, perché lui parla così in realtà, no? Con Moondance ho scritto prima la melodia, ho suonato la melodia su un sassofono, ho capito che avevo la canzone. E perché parla in questo modo? Voi non lo sapete, ma assolutamente. Quindi ho scritto il testo per accompagnarla e così è andato.

Moon Dance, Van Morrison. Perché viene detta così proprio? Perché devo fare la presentazione così? Perché era la voce di Van Morrison prima, che e lui dice: io non ho le parole no, perché adesso è diventato un po' più pugliese, ma va bene così, perché Van Morrison è un poliglota, cioè lui conosce tutto, gli accenti, le lingue. E allora, descrivendo sta canzone, per l'appunto Moondance, dice: non ho parole particolari per descrivere la canzone, probabilmente sofisticata, è la parola che cerco, è proprio sofisticata. E questo, signore, era Van Morrison. Abbiamo preso un vecchio audio di questa intervista.